chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Ben Sharuman con me la stiamo in punta romana che spera che cada un anno parte del messaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Chiariamo un attimo il giorno di Miguel Danchi, per pensato che il signore Benisha Romano con lui. Ma stiamo in punta romana, che spera che cada un anno parte del mensaje qui e con un altro problema di praticare in nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Su cronica nel capitolo 21, storia mas conosci. E che possibilmente in passato si riferisce a G, perché ovviamente non si chiede tin un benedizione di Dio in G, papo. E la parola di Dio sta vivo. Cada bebè di nuovo studia nel senso di un mensaje, papo. Dos cronica nel capitolo 20. Josafat, rei di Israele, da derrota Moab e Amon. Dio hace una promessa al suo pueblo di donare un terra priminti. Dio sa priminti al suo pueblo di sacche fuori di Egitto, il luogo di schiavitù, il luogo di malessa, il luogo di oppressione, il luogo di abuso, il luogo di ingiustizia, per bene un terra priminti. Non ti passa di un tempo difficile fino a quando Dio sta cumpli su promessa. Dio sta comincia a muovere con il suo pueblo. Contra turcos, Dio sta manda plaga nan e faraon ta laga e pueblo sali. E non ti cruza e la mancora, non ti cruza il deserto, final di cuenta, non ti cruza Jordan, Jericho e non ti establece a war den e terra priminti. Ora botà un pueblo di Dio, botà un Dio di Dio, va mira con Dio a Canna Cuba del passato, va mira fe onda Dio a Sacabo, va mira su man guiabo attraverso di peligran, attraverso di deserto, attraverso di tempo nan difficile, e final di cuenta botà tranquillo den el lugar con Dio a primitivo, botà contando turba bendicionan. Bota alabando Dios con gozo y alegría. Bo por visa cuanqui bon cospo Dios ahasi contra bo botin paz, botin gozo, botin alegría. Tur costa ok, bota den etera preminti y bota contando bo bendicionan. Bo sa fe unda basale, bo bin fe opresión, bo bin for esclavitud, bo bin for di visionan, bo bin for di quizás e tempo esclavitud di Egipto, significa e costan e yo que bo oprimi. Babini fuori di un luogo che minda bon por a dirigi bo propria vita. Babini fuori che minda mondo abbattivo, pica abbattivo, quizás visionan abbattivo. Ma passa un tempo di desiderio, di peligro, e finali cuenta tur costa ok de mo vita, bota contando e bendiciono, bota sintiendo presenza di Dios. De repente è notizia tabin. De repente notizia tabin, nicotin. Rende te bensi guerra contra bo. Ti un situation ta menasa bo paz. Ti un situation ta menasa bo alegria. Ti un situation guta si bo pensa ku mi bendicion de wado horta fe mi. Ma mira Dios kana ku mi tekinan. E no ti seta bin na Josafat. E hombe na ni Moab. E te hombe na den etera priminti. E hombe na ku ora Senhor a permiti. E yu hombe na ni Amon, Moab e seru seir. Ku Dios no ha permiti Israel invadikimenta che da cos ne mobida ku boti un tranquilidad per bo no a invadinan ora nan asali for di ter di Egipto mira konan de bin paganos back door di bin i core ku nos for bo posicion ku bo dun nos in versiculo 10 che mendi ku Dios no ha permiti nan conquista e pueblo nan akinan akeda nan no destruinan i war e non sono destruito venendo back contro per di Dio. Ma piano ovviamente con una persona di un status a work tutto costa ok e di repente talanta di un bo dottor di sabato di un cancer di un malessa di un circostanza che sta menazando bo paz, bo tranquillità. Un persona ovviamente quizás che te a war bacano con il Signore e bota bacano in vittoria di un exito di un sinti presenza di Dio. Pero de repente tiene una situación amenazando bo bienestar espiritual, un tentación, un ataque de enemigo, un oferta guardo sina bo urbano en Cristo, un cosco tal llama back e debilidad e den bo, un cosco de un pasado ba deal con ei ba vencer, pero atrobe e tabim back riba bo. Un tentação, um zoacta com botim, quizás um eno com adicção, um eno com maleza, um rende com um debilidade, um picar com o saco, bota frágil, com bota débil, pé, e está vindo back contra bo, e está atacando bo como o de Deus.
Ora apparentemente bo pas kita. Ora ku tur cosa bata ok per demo finanza. Botata alba Señor ku gosso yama Dios dangi pa su bendicionan. Per de repente cos abolto dembo cas. Cos abolto dembo famiglia. Cos abolto dembo matrimonio. Cos abolto dembo finanza.

0: arriva voi. Signor Locunti, cu laster un poscu e aprinti. Bomi lager tanaka mila.
1: Para cada pessoa com a mente, Senhor, hacer que trore graça de confiança e fé, que Deus que avisa pedir, busca e bate, um Deus real com sua palavra da si, amém, e com tudo o que avisa está assim. E a mente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação. E poi quello che esclama nabo nang pidi Signor nang rogi nang abati. E bo palabo de bisanos con nain sa care mira nabo. E nang carga da radiante. E ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi bon Dios ave menta. A orte ne compassion misericordia di cada un ca supplicava ad cada un qua roga nabo. Abo sa chi gota bon panan. E la cadena ne comprende che bota duna lo che ta bon, bota contestare lo che ta bon, e direzione che botuma, e momento che botuma, e stile che botuma, Signore, è un bon. Posso bo conosce ave manyan, e algo mia bota contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire uno sforzo e grazia per accettare maniera che abbia lo guia. Per bo conosce uno deseo, bo conosce angeli uno corazon, Signore. Bo conosce-nos, obviamente, para primitir-nos. Quando vou inclinar, vou rei e escuta-nos. Dá-nos para beneficiar o povo, obviamente. E agora inspirar-nos por inspiração e boa palavra. Tenha o nome de Jesus. Amém.

chiariamo un attimo il giorno, Miguel, anche per mensaggio con il signor Benciaro Manco, ne? Vediamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai nello sparto dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare in nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano, se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?